come lo suoni bene quel violino. Ci vogliono vent'anni per studiarlo. Ed ecco puntualmente quel cretino. Moksha vuole l'imbecile e puoi ben dirlo. Non ha battuto chiodo tutta sera. E gli succede spesso. Però stasera chi lo sa. Le Naigar come al fomla l'emicrania. Maestro, un po' di vita, cos'è sta lagna? Le dura la ranga musicestra, che voglia di mandargli a fer quell'eter. L'applauso a scena aperta non ti basta, impara dal clown, sorridi e basta. Come ha cantato bene questa sera, lei è proprio brava. Il volume non le sembra troppo alto per caso. Al secco ho risposto all'ingegnere. Oh, si cerchi un altro posto per ballare. Spalanchi la tua gola inutilmente. Qualcuno ti ha interrotto la corrente. Chi è stato? È inutile che chiami il direttore.

0: è stato quel bastardo d'ingegnere.
1: Le dura la ranga musicista, che voglia di mandargli a fer quell'eter. L'applauso a scena aperta non ti basta, imparo dal clown, incassa e basta. Che voglia di buttare tutto per aria e andare in tunustari a bavar bavar con zazen pastaxia, senza problemi, senza preoccupazioni. Capirà maestro, con quel cliente là ci vuole del riguardo, capirà, glielo dico in un orecchio, quello là è, quella là, ah, quella là è.